0: Il colonel Richard Simanava, ministre in Fiarugo Pirenena, non è tefa ni safidio. Qua di manenzia o aniu, e tu una trenareu, andiamo a tua filoni anpazacana, si andiamo a tua filoni filanche spirene e tumboca, o anfapanciuna, ari, e tu una tren governante mantul. Ga, manul tramni, ni fai fana fenu, eu ampiratanaku, vai tundani, ni tansi ni fanzacana.
1: Andiamo a tua filoni anpazacana. Andiamo a tua flua ni filanche pirenena wan pampansun. Andiamo a tua ministra isen. Mamilaya i alua yanareu i turpcia amni raya mandrine zaina dia generali ramanatsu. Mon general, si ambua didia mon general. Dia ta diul landa yandrakit. Softo tsarta tiavy ny firenena izao. Ho feko fakany sy andavany izao fahefana feno atolotrao ahy izao. Koa fisaorana no atolotro anao amin'ireo tsodrano sy firarintsoa nataonao ho ahy sy ho an'ny governemanta tarihitra.

basta, ma la madre. E la e la ragazza non tassa di. Ma una fandia? Ma che quando è che ti amo? Si scusava, sa pepla, piadesi.

N'arrive tu caribou chami canto. Antana n'arrive, racufuna chimicato.